Fare un corrompo un nemico, fare un cavallo di nemico, fare un cavallo di nemico.